er ved, ja, de er ved at komme med. E tra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, e tra i fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. E swan a fool, swan a

0: città, facciamo Ossa 94, 22 di Trenitalia, delle ore 15:20, per Venezia Santa Lucia è in partenza dal binario 9. Ferma a Bologna Centrale, Ferrara, Padova, Venezia Mestre. I livelli executive e business sono in testa al treno. Il treno alta velocità freccia rossa 94 22 di Trenitalia delle ore 15:20 per Venezia Santa Lucia è in partenza dal binario 9. Ferma a Bologna Centrale, Ferrara, Padova, Venezia Mestre. I livelli executive e business sono in testa al treno.
1: The Trenitalia Treacherous High Speed Train 9422 to Venezia Santa Lucia with scheduled departure at 15:20 is now departing from platform 9 instead of platform 10. This train will call at Bologna Centrale Ferrara, Padova, Venezia Mestre. Executive and business class are located at the front